questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.

0: romantica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
1: Che Festa!
0: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

0: su Radio Kiss Kiss Italia.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei tuoi pensieri più fragili. Io ci sarò come una musica, come domenica. Il cielo è d'azzurro. Vorrei Radio Kiss Kiss Italia.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: Ultime notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura il Medio Oriente, da Teheran la notizia di un accordo con l'Oman per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha precisato che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta a condizione che terze parti non ostacolino il processo. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di rendere ancora insicuro il passaggio e ribadisce che l'intesa con l'Oman non implicherà la riapertura di Hormuz. Di accordo imminente aveva parlato Donald Trump nelle scorse ore citando negoziati in corso. Restiamo all'estero, all'aeroporto di Lipsia in Germania, e allarme droni. Uno è stato ritrovato vicino ad aerei da trasporto ucraini. Il velivolo senza pilota conteneva materiale esplosivo militare che tuttavia non è esploso. A intercettarlo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Un altro drone ha urtato un cargo per Berlino, che parla di attacco ibrido. Si tratta di un nuovo livello di minaccia. Veniamo in Italia. L'aula della Camera, scrutinio segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato e sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese, da parte della Procura di Roma. Bagarri in aula con proteste delle opposizioni, bende sugli occhi per i deputati di AVS, mentre i 5 Stelle hanno mostrato i cellulari. Via libera del Parlamento alla procedura che permetterà all'Italia di chiedere all'Europa più margine di spesa su energia e difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha spiegato che la richiesta riguarderà lo 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14,4 miliardi di euro, e lo 0,9% per la difesa, cioè 21,7 miliardi, per un totale dell'1,5% del PIL nel triennio fino al 2028. La cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa sulla Terni-Rieti, che ha visto coinvolti un camper, un autobus e due auto. È morto all'ospedale di Perugia un 58enne residente nel Lazio che, dopo lo scontro, era stato ricoverato in terapia intensiva. Si tratta della settima vittima, 33 invece i feriti. La procura di Terni procede per omicidio stradale plurimo e lesioni. È accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia l'ex compagno della 36enne Daniela Florea, il cui corpo senza vita è stato trovato nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso. Dall'autopsia è emerso che la morte sarebbe avvenuta per strangolamento e il delitto risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 giugno. Sembra che l'uomo, un 45enne romeno, non accettasse la fine della loro relazione. Lo sport: nuoto agli europei di Parigi, l'Italia sale a quota 18 titoli ed è prima nel medagliere. Ieri Ginevra Tadeucci ha conquistato l'oro nella 5 km in acque libere dopo quello vinto nella doppia distanza, bronzo invece per Barbara Pozzo Bon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri tra gli uomini. Nell'artistico è arrivato un altro bronzo nel programma acrobatico. E con questo abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a €2,99.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo. Il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, questa è Volevo essere un duro.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Dunque, 1982, da un album Prometeo che fu registrato live al Lido di Camaiore, siamo in Toscana, ritroviamo questa che è un po' la colonna sonora di tutte le estati italiane. È Spiagge.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Partecipa al concorso Todis Stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Lisa, canzone estiva su Radio Kiss Kiss Italia. Buongiorno, 10:48. Dunque, dicevamo, tra le tante cose che sicuramente qualcuno sta facendo, c'è anche quello di fare una bella corsetta. Perché non farla in quello che è stato designato come il lungomare migliore d'Italia per fare running? Stiamo parlando del lungomare di Bari, visto, meraviglioso, sicuramente molto adatto per gli appassionati di corsa. Medaglia d'oro, seguito poi dopo dal lungomare di Reggio Calabria. Sono molto contenta di vedere che ci sia Reggio Calabria e poi quello di Rimini. Il percorso è pavimentato, questo lo permette, lo rende chiaramente più adatto per la corsa senza farsi male. È lungo 15 chilometri e anche quindi il più lungo d'Italia. Non pensavo proprio così tanto, ed ha chiaramente un fronte mare che permette a chi sta correndo e si sta abbastanza affaticando di poter godere anche del meraviglioso paesaggio, della vista a mozzafiato che si para davanti. E in ogni caso, correre è sicuramente un'attività che si può continuare a svolgere in ogni luogo anche d'estate, ma ricordatevi un po' di accorgimenti: la crema solare, ragazzi, la crema sul viso per proteggerci, bere prima e dopo la corsa, mai durante. Soprattutto, io qui mi sento molto la nonna, ma anche mi sento molto gli amici di Studio Aperto, mi raccomando, non correte nelle ore più calde della giornata e non fate salti, non è cosa. Un grande salto per noi lo fa degli anni 90.

DJ Flamenco Paranoia su Radio Kiss Italia. Un abbraccio a Domenico che ci scrive da Trani, dalla Puglia. Lui con abbigliamento da runner, da sportivo, da corridore, a correre ci va alle 5 del mattino col fresco. Caspita, e a che ora ti svegli? Alle 4, poi ti riaddormenti, mi sa.

nei prossimi giorni, con punte massime nelle zone interne del sud fino a 37-38 gradi all'ombra. Figurate voi al sole, lungo la fascia costiera qualche grado in meno, ma si fa sentire comunque parecchia umidità. Quindi il caldo in ogni caso è piuttosto pesante dappertutto, anche nelle ore serali e notturne. Per sapere che valori si toccheranno da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

11 ed un minuto, buongiorno, ben ritrovati da parte mia Sara Lotta, da parte di Angelo Zella in regia. Siamo, ah c'è pure Ugo, Ialo, voglio salutare, ciao a te.

Tata italiana Partenope, siete su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, e affrontiamo ogni volta le varie storie, questioni che emergono, che vengono fuori da nord a sud e che possono comunque insegnarci qualcosa o ricordarci qualche buona norma, qualche regola anche dal punto di vista legislativo. È finita dopo tanti anni una vicenda che ha riguardato alcuni vicini che per anni, insomma, hanno avuto dei conflitti per motivi legati al parcheggio. La storia era questa: quattro condomini in particolare avevano l'abitudine di mettere la loro automobile in un'area pertinenziale ad un'abitazione, ostacolando insomma l'uscita dal parcheggio di quell'abitazione di una coppia che lì ci vive. Anni di litigi, molto spesso una delle due macchine non si poteva proprio muovere da quel posto perché bloccata la loro uscita, e quindi bisognava spostare la loro seconda automobile, poi prendere la prima, insomma una serie di disagi che sono stati causati da questi quattro imputati. Finalmente la Cassazione e la Corte d'Appello di Palermo ha deciso di arrivare alla decisione, insomma, finale. Si tratta di una violenza privata, un reato: ostacolare la fuoriuscita dal parcheggio ad una persona significa impedire la sua libertà individuale, sia che si tratti di un'emergenza, perché noi non sappiamo mai quando una persona deve uscire da casa, dal parcheggio, quale motivo la muova, sia che sia semplicemente la libertà di vivere la propria giornata e di non dover attendere che qualcuno ti sposti la macchina o spostare tu altre automobili pur di uscire. Mi sembra l'ABC, non so voi che cosa ne pensiate, però c'è ancora qualcuno che non sa che non si può ostacolare un'altra persona.

dagli sbagli che abbiamo fatto. Vasco Rossi su Radio Kiss Italia, buongiorno. C'è una canzone di Fiorella Mannoia che ci accompagna adesso, anche colonna sonora di un film davvero molto bello, Perfetti Sconosciuti.

bam bambina, benvenuti su Radio Kiss Italia, ciao a tutti voi, facciamo un giro di messaggi, va come sempre il 347 49 00 29 è il numero al quale ci potete raggiungere, dunque anche messaggi insomma slegati tra di loro ai quali ci fa piacere rispondere. Un'amica, un amico, Nicola ci scrive se è possibile fare degli auguri domani, dunque noi ogni giorno ci sentiamo in pausa pranzo con me Sara Lotta dalle 13 alle 15, uno dei nostri appuntamenti è proprio quello delle dediche, chiamiamo le persone, chiamiamo insomma i numeri che voi ci segnalate per consegnare auguri. Purtroppo questa insomma nostra rubrica ritorna a settembre, quindi sicuramente Nicola domani riscrivici, potremo fare un augurio radiofonico senza dubbio e poi con i nostri appuntamenti ci ritroviamo, vi dicevo, dal, per la verità dal 31 agosto. E poi un abbraccio anche a chi ci dà un po' insomma di immagini, c'è cioè chi taglia i capelli, siamo in un centro, siamo nel salone di un barbiere immagino, e poi ancora buon lavoro a voi sicuramente. Un altro amico che ci scrive, dice Francesco se non sbaglio, lui a proposito di corsa ha la buona abitudine di correre di sera intorno alle 19:30 con il fresco, perché di giorno è davvero troppo complicato, beh con il fresco poi è un tutto dire. Dove sei Francesco? Perché anche questo è interessante sapere. L'alba di domani, Tiro Mancino.

0: se preferisci il noleggio, autoshopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo autoshopping. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
9: Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei tuoi pensieri più fragili. Io ci sarò come una musica, come domenica. Il cielo è d'azzurro, vorrei. Radio Kiss Kiss Italia.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
4: Che Festa!
3: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Situazione invariata, l'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Italia per questa giornata di giovedì. Infatti sole prevalente sulle regioni meridionali, pur con una certa variabilità sulle zone appenniniche e zone interne della Sicilia, associata a qualche rovescio breve temporale ma ininfluente dal punto di vista delle temperature date in aumento nel corso di queste giornate. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso.

0: 305 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Kiss, kiss.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: KissKissItalia.it. Notizie. Interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati della settimana. KissKissItalia.it. I libri di Freschi di Stampa. KissKissItalia.it. Ascoltaci.

0: 49 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: troverò.
1: Ultime notizie.
2: Buonasera e ben ritrovati. Antonio Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato statunitense dopo essersi appellato ripetutamente al quinto emendamento durante un'audizione sul suo ruolo nella gestione della pandemia di Covid-19. L'ex responsabile dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive rischia ora un'indagine penale. Intanto il senatore repubblicano Ron Johnson ha ottenuto dall'amministrazione Trump i dati del telefono e gli appunti personali di Fauci per approfondire l'inchiesta. Giuseppe Conte è intervenuto davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia. L'ex presidente del Consiglio ha respinto con forza ogni accusa, rivendicando la correttezza del proprio operato e assicurando che dalle indagini non emergerà alcun comportamento illecito. L'audizione si concentra in particolare sull'acquisto delle mascherine e sulle procedure adottate durante l'emergenza Covid. Voltiamo pagina, spostiamoci in Spagna, dove cresce l'allerta per l'immigrazione. Sui social circola un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. I servizi segreti spagnoli ritengono la minaccia credibile e avvertono che la data potrebbe anche essere anticipata per cogliere di sorpresa le forze dell'ordine. Madrid mantiene dispiegati circa 4.000 tra poliziotti, guardia civile e militari, mentre punta anche sulla collaborazione del Marocco per fermare eventuali partenze. E restiamo sul fronte internazionale. Nello Yemen almeno 45 soldati governativi sono rimasti uccisi o feriti in un attacco missilistico attribuito ai ribelli Houthi nella provincia di Marib. Intanto resta alta la tensione nel Golfo Persico. Iran e Oman hanno raggiunto un'intesa preliminare sulle rotte di navigazione nello stretto di Hormuz, ma l'accordo non è ancora definitivo e il passaggio resta sotto stretta osservazione. Proseguono anche i combattimenti in Medio Oriente, con 2 soldati israeliani morti nel sud del Libano. E prosegue la visita di Papa Leone XIV ad Assisi, dove ha incontrato migliaia di giovani a Santa Maria degli Angeli, invitandoli a seguire l'esempio di San Francesco e a stare accanto agli ultimi e agli emarginati. Come Francesco e Chiara ha dichiarato, è necessario ritrovare un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare, non un mondo da difendere ma da abbracciare. È morto Francesco Guccini, il cantautore aveva 86 anni e si è spento nella sua pavana sull'Appennino pistoiese. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una commemorazione pubblica. Il grande caldo allenta leggermente la presa, ma solo al nord. Da domani Bolzano passerà dal bollino rosso al giallo, mentre sabato le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 21 grazie al miglioramento previsto anche su Milano, Torino, Venezia, Verona e Brescia. Al centro e al sud invece il caldo resterà intenso ancora per diversi giorni. E chiudiamo con lo sport. Resta alta la tensione tra UEFA e FIFA. La Confederazione Europea ha confermato il boicottaggio delle competizioni organizzate dalla FIFA, ribadendo che non sono state accolte le richieste avanzate, il ritiro del progetto di apertura ai capitali privati e garanzie che iniziative simili non vengano riproposte in futuro. Nessun passo indietro, quindi, nonostante il pieno sostegno della FIFA al presidente Gianni Infantino. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Va, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
3: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
6: Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui. Cantano paloma in giro per le strade come Maybelline, non importa se c'è una canzone che sa il mio nome, che importa se la notte sarà lunga, aspettavo l'alba, aspettavo te, te.
7: Radio Kiss Kiss Italia.
5: Musica italiana.

Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Conti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno.
2: Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.